0: sacrificio. Tu attaglio con il pane guardata sua cama è un sacrificio.
1: Aqui tem mais músicas. Adrenalina.